0: proud to be broadcasting in AM stereo. Funky,
1: you're a funky DJ. Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

0: Ian Dury, inglese, più un rocker ed un attore che un uomo di musica funky, ma che insieme a Chas Jenkins ci regala questa pazza lista di cose, questo brano scritto in un hotel in Italia durante una pausa forzata a causa di un concerto cancellato, Reasons to be Cheerful Part 3. Da notare che le parti 1 e 2 semplicemente non esistono.
1: Reasons to be Cheerful Part

La produzione è dell'inarrestabile Narada Michael Walden e mano a mano che entra si sente. Il brano è Jump to the Beat di Stacey Lettisoul che lo canta, pensate, a soli 13 anni.

Sharon Brett dalla Virginia, padre, produttore e direttore musicale della King Records, ovvero l'etichetta che ha lanciato la carriera di James Brown. Fratello, Gene Brett, compositore e produttore della Kool & The Gang, e una half-sister, Penny Ford, che più tardi diverrà la cantante degli Snap, dei Soul to Soul e della SOS Band. Sharon Brett diverrà famosa anche come attrice e collaborerà a vario titolo con molti artisti, tra cui Luther Vandross e Jocelyn Brown.

0: Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: world of rhythm.
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Buongiorno da Sabrina, da Radio Studio X, benvenuti all'ascolto di un'ora di cover. Sì, continuiamo il nostro viaggio alla ricerca di canzoni che sembrano originali ma non lo sono. Insomma, della serie è "Ma tu guarda, non l'avrei mai detto". Ci sono dei brani che sembrano che siano stati sfornati da un cantante, invece non è farina del loro sacco. Quindi in quest'ora cercheremo di ascoltare per quanto possibile l'originale, se ne vale la pena, se merita, e in base anche all'anno d'uscita, oppure il riadattamento, come si suol dire, la cover. Ho già avuto modo di spiegare il motivo per il quale vengono proposti questi riadattamenti di vecchie canzoni, in genere per omaggiare un artista oppure per sfruttare una canzone famosa e quindi attrarre un pubblico, oppure per dare una nuova interpretazione. Insomma, i motivi possono essere tanti, e questo accade anche in ambito cinematografico. Quante volte abbiamo visto un film che era il remake, in questo caso si dice il remake di una vecchia pellicola. Vabbè, ma lasciamo perdere adesso questi discorsi, era solo per dare una, diciamo, rinfrescata a quello che è il motivo per il quale appunto queste canzoni vengono riproposte. Allora iniziamo il programma con una canzone di un musicista rock, di un cantante e allo stesso tempo anche compositore, Walter Egan. Nel 1978 uscì questa canzone intitolata "Hot Summer Night", che venne riproposta dopo appena 12 mesi dal gruppo dei Night, ed è proprio questa la versione che andiamo ad ascoltare, quindi la cover.

mai è stata mandata in onda la cover e non l'originale? Perché diciamo che questo riadattamento non era male e quindi era da ascoltare. Invece in altri casi le ciambelle non riescono sempre col buco, fanno veramente pena le cover, e allora evitiamo e mandiamo in onda l'originale. La prossima canzone è stata una sorpresa, cioè aver appreso che era una cover e non era della farina del sacco di questo cantante. E l'ho saputo grazie ad un ascoltatore che me l'ha comunicato via mail, Silvio, che ringrazio naturalmente. E se anche voi avete un titolo da comunicarmi, che si tratta di una cover appunto, mandatemi una mail. Il mio indirizzo è sabrina@radiostudiox.it. Ma qual è la canzone in questione? È la canzone di Renato Zero del 1977, intitolata Sgualdrina. Ebbene, la versione originale è dei Supertramp ed è del 1974 e si intitola Dreamer, sognatore. Quindi già i titoli non combaciano, uno sgualdrina, l'altro sognatore, per cui inutile dire che i testi sono completamente diversi. Mentre va in onda l'originale, non la cover di Renato Zero, quindi ascolteremo Supertramp, magari do un'occhiata anche al testo e poi alla fine della canzone esprimerò la mia opinione.

E mentre la versione di Supertramp parlava di un ragazzo dalle grandi aspirazioni che però non si realizzeranno mai, la versione di Renato Zero invece ne ha stravolto completamente il contenuto e anche il titolo, e beh, è inutile dirlo perché già il titolo sgualdrina, si può capire a cosa si riferisca questa canzone, cioè a questa figura femminile che cerca di distruggere dal punto di vista emotivo il protagonista. E mi fermo qui perché io non ho voglia di fare la psicologa oggi, di andare a cercare il pelo nell'uovo nei testi di queste canzoni, basta così. E riprendendo il filo del discorso delle cover, bisogna dire che certe volte, molto spesso, le canzoni degli anni 70 sono riadattamenti di canzoni degli anni 60, per non andare ancora indietro nel tempo. Però è un po' un filone, perché quest'oggi in scaletta sono canzoni sì degli anni 70, però uscite nello stesso decennio, quindi a distanza di pochi anni sono state riproposte. Come per la prossima canzone, uscita nel 1976, incisa da Jimmy James and the Vagabonds, l'anno successivo, quindi nel 1977, Tina Charles la ripropone, il titolo non è cambiato. I'll go where the music takes me.

Ebbene, l'abbiamo andata in onda entrambe, così abbiamo potuto constatare, fare un confronto. Non è facile, però insomma erano abbastanza simili fra loro queste canzoni, una di Jimmy James and the Vagabonds, mentre la versione cover era di Tina Charles. E noi andiamo avanti però con queste canzoni uscite negli anni 70 e riproposte subito dopo da altri cantanti. Come la prossima è una canzone di Eruption del 1977, che altri non è la cover di una canzone del 1974, però una canzone molto melodica, molto lenta, di Ann Peebles. La versione dell'Eruption è molto meglio a mio avviso, quindi l'ascoltiamo. Si intitola I Can't Stand the Rain.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: E mentre tantissimi conosceranno la versione di Tina Turner della canzone intitolata The Best, forse pochi sanno che si tratta di una cover. La canzone originale è stata incisa l'anno precedente, cioè Tina Turner l'ha presentata nel 1989, l'ha riproposta nel 1989, ma l'anno precedente era stata incisa da Bonnie Tyler.

Anche a questa artista gallese la grinta non mancava. Era Bonnie Tyler con la versione originale di The Best, che ho detto prima, poi è stata riproposta anche da Tina Turner. Adesso è la volta di Brian Ferry. La prossima canzone è proprio di lui, che nel 1973, dopo 10 anni, ripropose la canzone di Leslie Gore intitolata It's My Party. E quindi, essendo del 63 la canzone originale, ascoltiamo la versione di Brian Ferry.

una versione non molto diversa dall'originale, cioè lui ha mantenuto questo ritmo un po' beat degli anni 60, di questo successo di Leslie Gore, Brian Ferry con It's My Party. La prossima canzone invece, bisogna dire che delle volte hanno delle idee strane questi compositori, musicisti, non solo per i testi ma anche per i titoli, e il titolo della prossima canzone è molto strano: Strawberry Letter 23, cioè la lettera fragola numero 23. Fortunatamente non esistono lettere della serie Strawberry Letters numerate da 1 a 22, esiste solo la 23 come canzone. Ma come è mai stata intitolata così? Dunque, la canzone originale era di Shaggy Otis, che spiegò di essersi ispirato ad una serie di lettere che la sua ragazza le aveva scritto, e erano piene di pensieri sognanti e fantasiosi, e le chiamava appunto lettere della fragola, e lui scelse il numero 23 semplicemente perché suonava più misterioso. Ecco, detto questo, spiegata l'arcano, diciamo così, possiamo ascoltare la versione non di Shaggy Otis del 1971, bensì quella successiva dei Brothers Johnson del 1977.

dovendo scegliere fra i generi musicali, fra due in questo caso, perché adesso parlerò di una canzone originale e poi della cover. L'originale è un genere, diciamo, soft rock, ecco, pop rock, mentre la cover è un genere reggae. Io preferisco il primo a questo punto, quindi l'originale. Mi sto riferendo ad una canzone uscita nel 1975, è stata incisa da Peter Frampton. Nel 1994, ecco che Big Mountain, un gruppo musicale reggae appunto statunitense, divenne famoso con la cover di questa canzone. Come ho detto prima, ascoltiamo Peter Frampton.

Continuiamo la nostra carrellata di cover e non cover. Vi ricordo che siete all'ascolto del Buongiorno e Musica da Radio Studio X e vi sta tenendo compagnia Sabrina, però non con notizie divertenti, bensì con riadattamenti in alcuni casi di canzoni oppure con la messa in onda del brano originale. Ed è proprio una cover che stiamo per mandare in onda, l'originale di un gruppo che ebbe un grande successo negli anni 60. Hanno fatto tante canzoni, erano i Four Tops, tra cui questa intitolata Baby I Need Your Loving, 1966, riproposta però dopo poco meno di 20 anni, anche qui ci è voluto un bel po', da Carl Carlton.

E anche qui Carl Carlton in questo caso ha voluto allungare un po' il brodo, nel senso che l'originale durava 2 minuti e 40 e qualcosa, invece questa oltre 5 minuti, ma noi non dobbiamo ballare, e noi quindi possiamo operare dei tagli e renderla un po' meno lunga. Comunque parliamo di cover, parliamo di canzoni originali e anche di tormentoni, perché chiaramente rientrano in questa categoria i tormentoni, tra cui uno del 1979, scritto da Pino Massara, con il titolo Margherita, un brano che poi è stato riproposto qualche anno dopo dal gruppo dei Boney M, però con il titolo Felicidad. Naturalmente noi diamo la precedenza a Pino Massaro, che è stato un compositore, musicista, ha firmato tante canzoni di successo, tra cui appunto questo tormentone, Margherita.

Sfumiamo Margherita di Pino Massara e adesso però dedichiamoci a una canzone molto romantica, molto melodica, un grande successo degli anni 60 dei Procol Harum, intitolato A White Shade of Pale. Una bella cover, una bella versione è stata riproposta dopo 20 anni da Annie Lennox.

Una bella versione di questo successo The Procolarum, però interpretata da Annie Lennox negli anni 90, e Whiter Shade of Pale, che poi è un titolo stranissimo.

Praticamente, traducendolo così alla lettera, una sfumatura più bianca del pallido. Potrebbero farci un film, c'è stato qualcosa di simile, sfumature? Strano che nessuno ci abbia ancora pensato. Questa canzone fu riproposta comunque anche in versione italiana da I Dick Dick con il titolo Senza Luce. La prossima canzone è una cover, può capitare che la cover sia meglio dell'originale, forse capita raramente, comunque in questo caso ascoltiamo una canzone degli anni 90 intitolata Touch Me All Night Long di Kathy Dennis, ma l'originale è del 1985, quindi cover batte originale 1-0.

Concludiamo il Buongiorno in Musica con Disco Music anni 70. Sinceramente, per la prossima canzone e ultima, io non ho notato una grande differenza tra l'originale e la cover, che poi è uscita a distanza di pochissimo tempo. Ma di cosa sto parlando? Perché io certe volte divago. Veniamo al dunque. Hey Girl, Come and Get It, degli Stylistics del 1974. Ebbene, l'anno successivo Van McCoy ripropone la stessa canzone, spiccicata secondo me, comunque con pochissime differenze. Allora ascoltiamo quella vera di Stylistics.

0: E con Hey Girl, Come and Get It degli Stylistics termina il Buongiorno in Musica, ma non certo la programmazione musicale di Radio Studio X. Continuate a seguirci, scaricate la nostra applicazione e a me non resta altro che ringraziare per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze. Auguro a tutti una buona giornata e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Stai ascoltando Radio Studio X.
2: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

uguali. Tu già Carmagno, le firme sui muri, tu capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tuoi viaggi regali, le fedi nuziali, noi al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con

0: sguardo a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio.

0: Laboratorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca. In libreria da Garzanti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Welcome to the world of rhythm.
3: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
4: Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di 2 minuti un libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Hittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure noi due, in libreria da Einaudi.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio. Cosa?
6: Radio Studio X.
7: Dai ritmo e

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma, per un incidente avvenuto in galleria al chilometro 267-610, si segnalano 5 km di coda tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. Sempre verso Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. In direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla FIPLI in direzione Firenze, rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze, code per incidente tra Siena Nord e Badesse verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
4: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
5: Radio Studio X, enjoy the music.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e il Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. Di mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Un gruppo che certo non ha bisogno di presentazione. Siamo nel 1979, addirittura abbiamo gli ABBA con questa canzone dal titolo As Good As New, che fu prodotta anche in versione spagnola, molto interessante, ebbe un buon successo in Messico, in Venezuela, col nome, vediamo un po', di Estoy Soñando. Pensa un po'. E naturalmente ABBA, vabbè, è uno dei gruppi più storici per quanto riguarda la storia della musica pop.

eccola qua, Alma Faye Brooks con Ears to Life, un pezzo decisamente molto gradevole all'ascolto, anche se decisamente poco conosciuto. Certo che questa Alma Faye non ha venduto assolutamente a livello degli ABBA come dischi, no? No, dico questo perché mentre andava in onda la canzone mi è venuta un po' la curiosità di vedere quanti dischi per esempio ha venduto Elvis Presley. Qualcuno dice 1 miliardo, può darsi. Certo è che è probabilmente era più facile vendere molti dischi, diciamo così, 50 anni fa, quando non c'è tutto il problema legato alla pirateria, a tutte queste cose qui, forse rispetto ad oggi. Però c'è anche da dire che eravamo in meno come numero di persone nel mondo, e naturalmente non c'erano i mezzi di oggi, anche se forse i mezzi di oggi a volte sono un po' dispersivi. Comunque adesso andiamo avanti con

Una bella produzione per Ariola Records, questa mandaria con Fashion Pack, attenzione, perché sul lato B di questo disco mix troviamo un'interessantissima disco version di un brano che ebbe tanto successo durante la Seconda Guerra Mondiale, Lili Marlene, reinterpretata da Mandaria in maniera veramente ottimale, direi. Un po' come aveva fatto appena 2 anni prima, se ci pensiamo bene, addirittura la famosa Grace Jones con La Vie en Rose, che in quel caso era una cover decisamente interessante. A proposito di grandi lady, e questa canzone manca a farla apposta, si intitola Ladies Only, abbiamo niente poco di meno che forse la regina della musica soul, ossia niente poco di meno che Aretha Franklin. Aretha Franklin, una produzione molto disco del 1979 dal titolo Ladies Only.

c'era stato un periodo verso 1978 in cui diversi brani disco cominciavano come delenti e poi andavano naturalmente ad aumentare alla grande. Probabilmente era stata Donna Summer a inaugurare questa serie con Last Dance, sulla scia di quella canzone anche Aretha Franklin realizzò nel 1979 questo piccolo singolo, tanto uscito su 7 pollici, neanche su 12, dal titolo Ladies Only. E poi naturalmente c'erano stati tutta un'altra lunga serie di cantanti, vedi Barbara Streisand, poi c'erano state, vediamo un po', France Jolie e molte altre che appunto avevano questo stile di cominciare come un lento e poi invece in realtà si trasformava un brano da ballo. Adesso andiamo con gli Arpeggio, gruppo molto famoso. Questa canzone prende il titolo di Saturday Night and Break Up.

I Mitici Arpeggio, questo gruppo dove dietro c'era un certo Simon Susan. Loro realizzarono 3 album tra il 1978 e il 1980, e in particolare l'album del 1980 prendeva il titolo proprio di questo disco mix uscito l'anno precedente dal titolo Breakout. Ma adesso noi andiamo avanti perché abbiamo una produzione italiana molto interessante, decisamente elettronica. Noi italiani ci siamo sempre dati abbastanza alla musica elettronica in tema di naturalmente musica disco, italo disco anche soprattutto negli anni 80, anche perché forse non ci si poteva permettere quelle grandi produzioni americane ricche naturalmente di fiati, bellissimi violini, grandi band, magari 30-40 compositori, e ovviamente i prezzi per realizzare un disco del genere erano piuttosto elevati, qui in Italia non ci si poteva permettere, quindi si ripiegò alla musica elettronica. Un'interessante produzione che andò molto forte tra il 78 e il 79 era cura di Celso Valli, tra l'altro direttore spesso e volentieri di orchestra del Festival di Sanremo, e realizzò 2 album tra il 1978 e il 1979. Ci ascoltiamo dall'album Disco Fizz del 1979 questa Anytime or Place.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

funky con suoni vagamente elettronici per quanto riguarda questa produzione del 1982 dal titolo Feel My Love. Lei si faceva chiamare Loris Hudson e realizzò due soli dischi mix, questo del 1982 e poi Automatic Lover. Chissà che magari non fosse una cover del famoso brano di Dee Dee Jackson. Non abbiamo vediamo un po' se abbiamo qualche indicazione. No, non ci sono indicazioni particolari su questa canzone, non lo possiamo sapere. Ci sono di scena gli anni 80, quindi musica funky, disco e dintorni. Abbiamo una bella produzione di Gino Socio con Carl Silver, questa è

canadesi e anche Gino Socio, d'altra parte lui ha, nonostante il cognome italiano, comunque abitava in Canada e realizzò appunto una serie di produzioni per questa cantante, due album, uno nel 1979, Hold On, I'm Coming, e l'altro del 1981, Set Me Free, e noi in questo caso ci siamo proprio ascoltati la canzone che dava il titolo all'intero album, però l'abbiamo ascoltata comunque sul formato 12 inch, 12 pollici. Una bella produzione a questo punto per Prelude Records, lei poco conosciuta, dei Jetsy Ladies, si titola Black.

un sound decisamente elettronico come era quello classico venuto fuori dal 1982-1983 in poi. Si lasceranno naturalmente molti suoni analogici e andremo decisamente più sull'elettronica. Si cominciò prima con la drum machine, naturalmente batteria elettronica, poi siamo andati col basso elettronico e poi naturalmente molto uso di tastiere e dintorni. E allora a questo punto Spinners, gruppo indimenticabile, si erano formati a Detroit, addirittura, vediamo un po', addirittura negli anni 60, tant'è vero che il suo primo album è del 1967 e andarono molto bene avanti fino alla fine addirittura degli anni 80.

Mystici Spinners. Ci fu un periodo veramente di grande successo nel 1980 grazie a un loro hit dal titolo Working My Way Back to You, che era stata arrangiata addirittura da Michael Zeger, lo stesso di Led Zeppelin. Questo Michael Zeger che ogni tanto viene sempre fuori ultimamente, come produttore, autore, eccetera eccetera. Va bene, allora ancora grandi nomi, perché dopo Spinners addirittura qui c'è Jermaine Jackson. Questa canzone prende titolo di Burning Heart ed è del 1980.

0: abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:32.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 6 km di coda per un incidente avvenuto in galleria al chilometro 267-610 tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. In A11 in direzione Firenze rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla Fipli in direzione Firenze, rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Studio X.
6: Vuoi vedere un po' di azione?
7: Sì, certo.
8: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
9: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 6 km di coda per un incidente avvenuto in galleria al chilometro 267-610 tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla Fipilini in direzione Firenze, rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti Un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
6: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Buongiorno da Sabrina, da Radio Studio X, benvenuti all'ascolto di un'ora di cover. Sì, continuiamo il nostro viaggio alla ricerca di canzoni che sembrano originali, ma non lo sono. Insomma, della serie è "Ma tu guarda, non l'avrei mai detto". Ci sono dei brani che sembrano che siano stati sfornati da un cantante, invece non è farina del loro sacco. Quindi in quest'ora cercheremo di ascoltare per quanto possibile l'originale, se ne vale la pena, se merita, e in base anche all'anno d'uscita, oppure il riadattamento, come si suol dire, la cover. Ho già avuto modo di spiegare il motivo per il quale vengono proposti questi riadattamenti di vecchie canzoni, in genere per omaggiare un artista oppure per sfruttare una canzone famosa e quindi attrarre un pubblico, oppure per dare una nuova interpretazione. Insomma, i motivi possono essere tanti, e questo accade anche in ambito cinematografico. Quante volte abbiamo visto un film che era il remake, in questo caso si dice il remake di una vecchia pellicola. Vabbè, ma lasciamo perdere adesso questi discorsi, era solo per dare una, diciamo, rinfrescata a quello che è il motivo per il quale appunto queste canzoni vengono riproposte. Allora iniziamo il programma con una canzone di un musicista rock, di un cantante e allo stesso tempo anche compositore, Walter Egan. Nel 1978 uscì questa canzone intitolata "Hot Summer Night", che venne riproposta dopo appena 12 mesi dal gruppo dei Night, ed è proprio questa la versione che andiamo ad ascoltare, quindi la cover.

mai è stata mandata in onda la cover e non l'originale? Perché diciamo che questo riadattamento non era male e quindi era da ascoltare. Invece in altri casi le ciambelle non riescono sempre col buco, fanno veramente pena le cover, e allora evitiamo e mandiamo in onda l'originale. La prossima canzone è stata una sorpresa, cioè aver appreso che era una cover e non era della farina del sacco di questo cantante. E l'ho saputo grazie ad un ascoltatore che me l'ha comunicato via mail, Silvio, che ringrazio naturalmente. E se anche voi avete un titolo da comunicarmi, che si tratta di una cover appunto, mandatemi una mail. Il mio indirizzo è sabrina@radiostudiox.it. Ma qual è la canzone in questione? È la canzone di Renato Zero del 1977, intitolata Sgualdrina. Ebbene, la versione originale è dei Supertramp ed è del 1974 e si intitola Dreamer, sognatore, quindi già i titoli non combaciano, uno sgualdrina all'altro sognatore, per cui inutile dire che i testi sono completamente diversi. Mentre va in onda l'originale, non la cover di Renato Zero, quindi ascolteremo Supertramp, magari do un'occhiata anche al testo e poi alla fine della canzone esprimerò la mia opinione.

E mentre la versione di Supertramp parlava di un ragazzo dalle grandi aspirazioni che però non si realizzeranno mai, la versione di Renato Zero invece ne ha stravolto completamente il contenuto e anche il titolo, e beh, è inutile dirlo perché già il titolo sgualdrina, si può capire a cosa si riferisca questa canzone, cioè a questa figura femminile che cerca di distruggere dal punto di vista emotivo il protagonista. E mi fermo qui perché non ho voglia di fare la psicologa oggi, di andare a cercare il pelo nell'uovo nei testi di queste canzoni, basta così. E riprendendo il filo del discorso del cover, bisogna dire che certe volte, molto spesso, le canzoni degli anni 70 sono riadattamenti di canzoni degli anni 60, per non andare ancora indietro nel tempo. Però è un po' un filone, perché quest'oggi in scaletta sono canzoni sì degli anni 70, però uscite nello stesso decennio, quindi a distanza di pochi anni sono state riproposte. Come per la prossima canzone, uscita nel 1976, incisa da Jimmy James and the Vagabonds, l'anno successivo, quindi nel 1977, Tina Charles la ripropone, il titolo non è cambiato. I'll go where the music takes me.

Ebbene, l'abbiamo andata in onda entrambe, così abbiamo potuto constatare, fare un confronto. Non è facile, però insomma erano abbastanza simili fra loro queste canzoni. Una di Jimmy James and the Vagabonds, mentre la versione cover era di Tina Charles. E noi andiamo avanti però con queste canzoni uscite negli anni 70 e riproposte subito dopo da altri cantanti. Come la prossima, è una canzone di Eruption del 1977, che altri non è la cover di una canzone del 1974, però una canzone molto melodica, molto lenta, di Ann Peebles. La versione dell'Eruption è molto meglio a mio avviso, quindi l'ascoltiamo. Si intitola I Can't Stand the Rain.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: E mentre tantissimi conosceranno la versione di Tina Turner della canzone intitolata The Best, forse pochi sanno che si tratta di una cover. La canzone originale è stata incisa l'anno precedente, cioè Tina Turner l'ha presentata nel 1989, l'ha riproposta nel 1989, ma l'anno precedente era stata incisa da Bonnie Tyler.

Anche a questa artista gallese la grinta non mancava. Era Bonnie Tyler con la versione originale di The Best, che ho detto prima, poi è stata riproposta anche da Tina Turner. Adesso è la volta di Brian Ferry. La prossima canzone è proprio di lui, che nel 1973, dopo 10 anni, ripropose la canzone di Leslie Gore intitolata It's My Party. E quindi, essendo del 63 la canzone originale, ascoltiamo la versione di Brian Ferry.

una versione non molto diversa dall'originale, cioè lui ha mantenuto questo ritmo un po' beat degli anni 60, di questo successo di Leslie Gore, Brian Ferry con It's My Party. La prossima canzone invece, bisogna dire che delle volte hanno delle idee strane questi compositori, musicisti, non solo per i testi ma anche per i titoli, e il titolo della prossima canzone è molto strano: Strawberry Letter 23, cioè la lettera fragola numero 23. Fortunatamente non esistono lettere della serie Strawberry Letters numerate da 1 a 22, esiste solo la 23 come canzone. Ma come è mai stata intitolata così? Dunque, la canzone originale era di Shaggy Otis, che spiegò di essersi ispirato ad una serie di lettere che la sua ragazza le aveva scritto, e erano piene di pensieri sognanti e fantasiosi, e le chiamava appunto lettere della fragola, e lui scelse il numero 23 semplicemente perché suonava più misterioso. Ecco, detto questo, spiegata l'arcano, diciamo così, possiamo ascoltare la versione non di Shaggy Otis del 1971, bensì quella successiva dei Brothers Johnson del 1977.

In alcuni casi le cover vengono riproposte dopo brevissimo tempo, magari passa un anno ed ecco una nuova versione. Per quanto riguarda invece la prossima canzone, qualcuno si è rinvenuto dopo 21 anni, sì, perché l'originale era del 1000, anzi è, io parlo sempre al passato, ma queste canzoni ci sono ancora, ed è un brano del 1959, che lo cantavano Buddy Holly and the Crickets. Dopo 21 anni, appunto, come ho detto prima, ecco che Linda Ronstadt lo ripropone questo brano nel 1977, ho fatto bene i calcoli, non ci sono errori, il titolo It's So Easy.

dovendo scegliere fra i generi musicali, fra due in questo caso, perché adesso parlerò di una canzone originale e poi della cover. L'originale è un genere, diciamo, soft rock, ecco, pop rock, mentre la cover è un genere reggae. Io preferisco il primo a questo punto, quindi l'originale. Mi sto riferendo ad una canzone uscita nel 1975, è stata incisa da Peter Frampton. Nel 1994 ecco che Big Mountain, un gruppo musicale reggae appunto statunitense, divenne famoso con la cover di questa canzone. Come ho detto prima, ascoltiamo Peter Frampton.

Continuiamo la nostra carrellata di cover e non cover. Vi ricordo che siete all'ascolto del Buongiorno e Musica da Radio Studio X e vi sta tenendo compagnia Sabrina, però non con notizie divertenti, bensì con riadattamenti in alcuni casi di canzoni oppure con la messa in onda del brano originale. Ed è proprio una cover che stiamo per mandare in onda, l'originale di un gruppo che ebbe un grande successo negli anni 60. Hanno fatto tante canzoni, erano i Four Tops, tra cui questa intitolata Baby I Need Your Loving, 1966, riproposta però dopo poco meno di 20 anni, anche qui ci è voluto un bel po', da Carl Carlton.

E anche qui Carl Carlton in questo caso ha voluto allungare un po' il brodo, nel senso che l'originale durava 2 minuti e 40 e qualcosa, invece questa oltre 5 minuti, ma noi non dobbiamo ballare, e noi quindi possiamo operare dei tagli e renderla un po' meno lunga. Comunque parliamo di cover, parliamo di canzoni originali e anche di tormentoni, perché chiaramente rientrano in questa categoria i tormentoni, tra cui uno del 1979 scritto da Pino Massara con il titolo Margherita, un brano che poi è stato riproposto qualche anno dopo dal gruppo dei Boney M, però con il titolo Felicidad. Naturalmente noi diamo la precedenza a Pino Massaro, che è stato un compositore, musicista, ha firmato tante canzoni di successo, tra cui appunto questo tormentone, Margherita.

Sfumiamo Margherita di Pino Massara e adesso però dedichiamoci a una canzone molto romantica, molto melodica, un grande successo degli anni 60 dei Procol Harum, intitolato A White Shade of Pale. Una bella cover, una bella versione è stata riproposta dopo 20 anni da Annie Lennox.

Una bella versione di questo successo del Procolarum, però interpretata da Andy Lennox negli anni 90, e Whiter Shade of Pale, che poi è un titolo stranissimo, praticamente traducendolo così alla lettera, una sfumatura più bianca del pallido. Potrebbero farci un film, c'è stato qualcosa di simile, sfumature, strano che nessuno ci abbia ancora pensato. Questa canzone fu riproposta comunque anche in versione italiana da I Dick Dick con il titolo Senza Luce. La prossima canzone è una cover, può capitare che la cover sia meglio dell'originale, forse capita raramente, comunque in questo caso ascoltiamo una canzone degli anni 90 intitolata Touch Me All Night Long di Kathy Dennis, ma l'originale è del 1985, quindi cover batte originale 1-0.

Concludiamo il Buongiorno in Musica con Disco Music anni 70. Sinceramente, per la prossima canzone e ultima, io non ho notato una grande differenza tra l'originale e la cover, che poi è uscita a distanza di pochissimo tempo. Ma di cosa sto parlando? Perché io certe volte divago. Veniamo al dunque. Hey Girl, Come and Get It, degli Stylistics del 1974. Ebbene, l'anno successivo The McCoy ripropone la stessa canzone, spiccicata secondo me, comunque con pochissime differenze. Allora ascoltiamo quella vera di Stylistics.

0: e con Hey Girl, Come and Get It degli Statistics termina il Buongiorno in Musica, ma non certo la programmazione musicale di Radio Studio X. Continuate a seguirci, scaricate la nostra applicazione e a me non resta altro che ringraziare per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze. Auguro a tutti una buona giornata e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Rioveggio e Aglio fino alle 18 di oggi. In A11, in direzione Firenze, 2 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso al chilometro 34 tra Montecatini Terme e Pistoia. Sulla A15 un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Due minuti.
6: Estate.
5: Un libro.
7: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti Un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Hittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
8: A Radio Studio X sono le ore 11:05.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 5 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dall'autostrada A1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Rioveggio e Aglio fino alle 18 di oggi, e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello. Spostandoci sulla A15 in direzione Parma per lavori, si segnala un chilometro di coda tra gli svincoli di Pontremoli e Berceto. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di 2 minuti un libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure noi due, in libreria Dainau.
7: Dove la differenza è nella selezione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Con il patrocino del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. In direzione Roma invece, per materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra Aglio e Barberino di Mugello e tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla 1 panoramica inoltre si segnala che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio, sempre verso Roma. Passiamo adesso sulla Fipili, anche qui per materiali dispersi in carreggiata, code tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e il bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Treni a causa di un inconveniente sulla linea, i convogli percorrenti la tratta Firenze-Arezzo chiusi Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao!

nascere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azienda.

0: confused in the story as in every young girl's reality. 1986, the Danish singer Snow White creates a new version of the fairy tale, Prince Kiss. Snow White is a girl of our time.
1: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ora risolto si registrano ancora 7 km di coda tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica inoltre si segnala che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio, sempre verso Roma. In A11 invece, per traffico intenso, code tra Prato Est e Firenze Ovest in direzione Firenze. In Fipili si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata sul ramo di Livorno, con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze. Treni a causa di un inconveniente sulla linea, i convogli percorrenti la tratta Firenze-Arezzo chiusi Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao!
5: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
6: Radio Studio X.
7: Dai, ritmo e

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

Se inizia nella stessa maniera della direttina, ovvero parte lui, il grande e unico Phil Collins. Vi ricordo che Radio Studio X è sui 99.2 della FM italiana. Ci potete ascoltare anche dalla app ufficiale, che potete scaricare da www.radiostudiox.it. Ci ascoltate anche dalle frequenze AM stereo sui 1485 e 1845. Trovate le frequenze su www.radiostudiox.it. E vi ricordo che Mixing for You va in onda il martedì e il giovedì alle 16.30 anche su YouTube. Lì rimane.

0: out tonight. Sui 99.2 della FM italiana, questo è Mixing for You.
1: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X. Radio Studio

ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X. Più energia sulla giusta melodia. Al mixer Pierino.

potete ascoltare dalla radio, ma lo potete ascoltare anche e vedere direttamente da YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi, date tanti like che servono per poi continuare a fare queste dirette.

0: tutto in live con Full Effect. Lui è Taras Dance Darby.
1: E adesso si fa chiamare Samantha Matreya.

0: qui arriva lei, Belinda.
1: Belinda.
0: Belinda. Belinda Carlisle. I get weak. Ripresa da un vecchio pezzo. L'ha rifatta lei.

Las Rita Mitsuko. Questa l'ho trovata nel fondo di un cassetto.

insieme a voi, insieme a YouTube, insieme a Radio Studios 99.2 della FM italiana, sulle app ufficiali e sulla AM stereo, le frequenze

0: Firenze che ha fatto storia. In console, Pierino B.
1: Ascolta anche tu

0: no, è tutta italiana.
1: Amico, amico. Questo è solo Common Sense. E questo era Enrico.

L'eccellenza è nella selezione. Al mixer Pierino B. Welcome to the Dance Club. 70, 80, 90. Più energia sulla giusta melodia. La dance che ha fatto storia. L'eccellenza?

Ebbene, con questa ultima vi saluto da Pierino, vi do appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You. Vi ricordo che siamo in diretta su Radio Studio X e in contemporanea su YouTube. La potete vedere nella costruzione della trasmissione mentre faccio la televisione.

0: Statler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ciao a tutti!
3: Radio Studio X. Medium Wave. FM.
4: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
5: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
6: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute!

0: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Eric.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Dindon, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire giù, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Esatto, che sono io. E adesso inizia una nuova puntatona di Juice. Qui su Radio Studio X, amici sintoconnessi. Il consueto appuntamento delle 14.30 e le relative repliche nella settimana. E da allora seguici. Iniziamo dal

oppure dal sito www.radiostudiox.it e da lì la installi, dai permessi e ci ascolti in tutto il mondo. Android Auto, Android TV e per tutti gli altri dispositivi vai sul sito e pigia sul pulsantone Ascolta la radio.

Sunny del 1976, ma adesso andiamo nel futuro, quindi nel 2026, dove facciamo un omaggio, visto che qualcuno, giusto qualcheduno, erano proprio pochi nel quartiere della Venezia a vedere i The Colors. Questa con Serena Brancale,

vita è un carnaval. Matt Stam 2023. E adesso misceliamo con Moving to the Sun, Hogel, Iman Angel e Ultranate 2026. E adesso ragazzi,

E allora, intanto I Feel Love, Donna Summer, 1977. Stai sintonizzato con Radio Studio X e canta e balla con Juice.

contatti di Radio Studio X per promuovere la tua attività o per avere i DJ della radio nel tuo evento o nel tuo locale. Infoline 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove da lì puoi anche scaricare l'app per i dispositivi Android, Android Auto, Android TV per ascoltarci in tutto il mondo. E per chi non ha i

colgo l'occasione per salutare i cuginetti in Venezuela. Ciao ragazzi! E allora dai, si balla anche lì, si balla anche lì con Juice. Radio Studio X 99.2 dell'FM e i 1188 kHz in AM stereo. Oppure anche le altre frequenze, ma le vedi sul sito.

0: From Paris to Berlin del 2005, qui all'interno di Juice su Radio Studio X.
1: Ti piace Radio Studio X? Passaparola.
0: Ed allora questa, le piscine, le spiagge, la montagna, si canta perché io vi amo.

Siamo del 2024. Adesso Shiny Disco Ball dei Huda Funk, anno 2002. Vai con Radio Studio X, Juice, il programma dance del sabato pomeriggio alle 14.30 e le relative repliche della settimana. Ed allora andiamo con le vitamine musicali. Sei sintoconnesso sul canale giusto.

ed adesso senti cosa arriva. Riconosci questo? Tori Amos, Professional Widow, 1996.

Allora, se hai qualcosa da festeggiare, anniversario, cinquantesimo, qualsiasi altra festa, chiama il 338-777-8060, oppure anche per promuovere il tuo attività, per la tua, addio mi sono annodato, la tua attività commerciale, infoline al 338-777-8060, oppure visita il sito www.radiostudios.it. E noi veniamo lì e ti facciamo la festa!

salutare anche tutti gli amici che ci ascoltano dalle isole, l'isola d'Elba, la Capraia, la Gorgona e anche gli amici che ci stanno ascoltando in barca, sì, perché ci stanno ascoltando anche dalle barche in mare. E noi pesci non ve li facciamo scappare, noi i pesci ve li facciamo ballare!

Sono stati anche avvistati dei delfini, eh? Salutiamo i delfini! Ciao delfini! Facciamo ballare anche loro, dai! Radio Studio X, sei sintoconnesso sulla frequenza giusta!

Violet con Call Your Name del 2001. Restando sempre nel 2001, adesso Morning the Web. Senti il ritmo? Vai, muovi la gambina a tempo. È a tempo della musica, la musica della Radio Dance, Radio Studio X. Dai che si vola! Ed allora te la ricordavi questa? Eh? E nei primi anni 2000? Dai, senti che bella!

Siete sempre connessi con Radio Studio X, il programma che stai ascoltando è Juice e adesso sei in modalità playlist ed è quella di Virginia Di Luca. Terza traccia della sua playlist troviamo Ride on the Rhythm, remix di Alex Natale. Questi sono i Blackwood 1996.

0: Stai ascoltando Juice, programma ricco di vetrine musicali e sei sinto connesso con Radio Studio X 99.2 della FM, 1188 in AM e per altre frequenze visita il sito www.radiostudiox.it dove da lì puoi scaricare anche l'applicazione da installare sul tuo dispositivo Android, la installi dai permessi e ci ascolti in tutto il mondo, brothers and sisters.
1: Brothers and sisters, I want everybody to come together. Cause tomorrow is a beautiful day. And the past is just a yesterday. And brothers and sisters, a happy day is here to stay.

Ti ricordo che Juice va in onda il sabato alle 14.30, la notte alle ore 3 e il martedì alle ore 18. Scaricati l'applicazione dal sito www.radiostudioix.it, dove da lì puoi installare l'applicazione sui tuoi dispositivi Android. Installi, dai permessi, ci ascolti in tutto il mondo e puoi richiedere la tua playlist ed essere protagonista qui in Juice. Intanto

Per ultima traccia, questa dei Gemme Spoon. Ma adesso la decima ed ultima è di Giorgio Prezioso, Voglio Vederti Danzare, nella playlist di Virginia Lucca.

0: e il martedì alle ore 18. A tutti i Radio Stinto Connessi, ciao!
1: Ehi Martin, santo Giove, Stinto connettiti!
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili code in uscita alla Strassigna in direzione Mare e sulla diramazione per Pisa code a tratti tra Navacchio e Cascina in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze mercoledì 16 e giovedì 17 settembre in orario 9:18 per un intervento con piattaforma aerea in via Stradivari, divieto di transito tra via di Novoli e via Paganini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti Un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori e genitori.
5: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
8: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Ian Dury, inglese, più un rocker ed un attore che un uomo di musica funky, ma che insieme a Chas Jenkil ci regala questa pazza lista di cose, questo brano scritto in un hotel in Italia durante una pausa forzata a causa di un concerto cancellato. Reasons to be Cheerful Part 3. Da notare che le parti 1 e 2 semplicemente non

La produzione è dell'inarrestabile Narada Michael Walden e mano a mano che entra si sente. Il brano è Jump to the Beat di Stacey Lettisoul che lo canta, pensate, a soli 13 anni.

Il gruppo dei Blondie produce una versione disco di Heart of Glass. Il successo è mondiale. Entra nella Grammy Hall of Fame. Canta Debbie Harry.

C'era un Brad dalla Virginia, padre, produttore e direttore musicale della Kim Records, ovvero l'etichetta che ha lanciato la carriera di James Brown. Fratello, Gene Brad, compositore e produttore della Kool & The Gang, e una half-sister, Penny Ford, che più tardi diverrà la cantante degli Snap, dei Soul to Soul e della SOS Band. Sharon Red diverrà famosa anche come attrice e collaborerà a vario titolo con molti artisti, tra cui Luther Vandross e Jocelyn Brown,

vuoto musicale, impossibile resistere, DJ Labs Style, qualcosa ci andava messo. Un delirio di suoni sintetizzati, più di 3 milioni direi, per

0: Tea Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 stanotte in orario 22:06 a causa di lavori, rimarrà chiuso il tratto tra Fabbro e Chiusichianciano in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna a causa di lavori, stanotte in orario 21:06 chiusa la 1 panoramica nel tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Pian del Voglio. Ancora per lavori in Fipili sul ramo di Livorno, restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Città di Firenze mercoledì 16 e giovedì 17 settembre in orario 9:18 per un intervento con piattaforma aerea in via Stradivari, divieto di transito tra via di Novoli e via Paganini. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scala carica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst, capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
19: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e...

sings lovely bell. Here is Mama Cass.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

Un gruppo che certo non ha bisogno di presentazione. Siamo nel 1979, addirittura abbiamo gli ABBA con questa canzone dal titolo As Good As New, che fu prodotta anche in versione spagnola, molto interessante, ebbe un buon successo in Messico, in Venezuela, col nome, vediamo un po', di Estoy Soñando. Pensa un po'. E naturalmente gli ABBA, vabbè, è uno dei gruppi più storici per quanto riguarda la storia della musica pop, molto attivi tra 1972 e 1983. Io non so quanto, ecco, credo che abbiano anche un Guinness dei primati in quanto vendite di dischi, 370 milioni di dischi venduti. Credo che forse neanche Beatles o i Pink Floyd sono arrivati a questi numeri. Comunque adesso andiamo avanti con Anna Faye Brooks, pezzo molto d'ascolto per palati fini.

eccola qua, Alma Faye Brooks con Ears to Life, un pezzo decisamente molto gradevole all'ascolto, anche se decisamente poco conosciuto. Certo che questa Alma Faye non ha venduto assolutamente il livello degli ABBA come dischi, no? No, dico questo perché mentre andava in onda la canzone mi è venuta un po' la curiosità di vedere quanti dischi per esempio ha venduto Elvis Presley. Qualcuno dice 1 miliardo, può darsi. Certo è che è probabilmente era più facile vendere molti dischi, diciamo così, 50 anni fa, quando non c'è tutto il problema legato alla pirateria, a tutte queste cose qui, forse rispetto ad oggi. Però c'è anche da dire che eravamo in meno come numero di persone nel mondo e naturalmente non c'erano i mezzi di oggi, anche se forse i mezzi di oggi a volte sono un po' dispersivi. Comunque adesso andiamo avanti con

Una bella produzione per Ariola Records, questa mandaria con Fashion Pack, attenzione, perché sul lato B di questo disco mix troviamo un'interessantissima disco version di un brano che ebbe tanto successo durante la Seconda Guerra Mondiale, Lili Marlene, reinterpretata da Mandela in maniera veramente ottimale, direi, un po' come aveva fatto appena 2 anni prima, se ci pensiamo bene, addirittura la famosa Grace Jones con La Vie en Rose, che in tal caso era una cover decisamente interessante. A proposito di grandi lady, e questa canzone manca fare apposta, si intitola Ladies Only, abbiamo niente poco di meno che forse la regina della musica soul, ossia niente poco di meno che Aretha Franklin. Aretha Franklin, una produzione molto disco del 1979 dal titolo Ladies Only.

c'era stato un periodo verso 1978 in cui diversi brani disco cominciavano come delenti e poi andavano naturalmente ad aumentare alla grande. Probabilmente era stata Donna Summer a inaugurare questa serie con Last Dance. Sulla scia di quella canzone anche Aretha Franklin realizzò nel 1979 questo piccolo singolo, tanto uscito su 7 pollici, neanche su 12, dal titolo Ladies Only. E poi naturalmente c'erano stati tutta un'altra lunga serie di cantanti, vedi Barbara Streisand, poi c'erano state, vediamo un po', France Jolie e molte altre che appunto avevano questo stile di cominciare come un lento e poi invece in realtà si trasformava in un brano da ballo. Adesso andiamo con gli Arpeggio, gruppo molto famoso. Questa canzone prende il titolo di Saturday Night and Breakout.

I Mitici Arpeggio, questo gruppo dove dietro c'era un certo Simon Susan. Loro realizzarono tre album tra il 1978 e il 1980, e in particolare l'album del 1980 prendeva il titolo proprio di questo disco mix uscito l'anno precedente dal titolo Breakout. Ma adesso noi andiamo avanti perché abbiamo una produzione italiana molto interessante, decisamente elettronica. Noi italiani ci siamo sempre dati abbastanza alla musica elettronica in tema di naturalmente musica disco, italo disco anche soprattutto negli anni 80, anche perché forse non ci si poteva permettere quelle grandi produzioni americane ricche naturalmente di fiati, bellissimi violini, grandi band, magari 30-40 compositori, e ovviamente i prezzi per realizzare un disco del genere erano piuttosto elevati, qui in Italia non ci si poteva permettere, quindi si ripiegò alla musica elettronica. Un'interessante produzione che andò molto forte tra il 78 e il 79 era cura di Celso Valli, tra l'altro direttore spesso e volentieri di orchestra del Festival di Sanremo, e realizzò due album tra il 1978 e il 1979. Ci ascoltiamo dall'album Disco Fizz del 1979 questa Anytime or Place.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

con qualche indicazione, no, non ci sono indicazioni particolari su questa canzone, non lo possiamo sapere. Sono di scena gli anni 80, quindi musica funky, disco e dintorni. Abbiamo una bella produzione di Gino Socio con

canadesi e anche Gino Socio, d'altra parte lui ha, nonostante il cognome italiano, comunque abitava in Canada e realizzò appunto una serie di produzioni per questa cantante, due album, uno nel 1979, Hold On, I'm Coming, e l'altro del 1981, Set Me Free, e noi in questo caso ci siamo proprio ascoltati la canzone che dava il titolo all'intero album, però l'abbiamo ascoltata comunque sul formato 12 inch, 12 pollici. Una bella produzione a questo punto per Prelude Records, lei poco conosciuta, dei Jetsy Ladies, si titola Black.

un sound decisamente elettronico come era quello classico venuto fuori dal 1982-1983 in poi. Si lasceranno naturalmente molti suoni analogici e andremo decisamente più sull'elettronica. Si cominciò prima con la drum machine, naturalmente batteria elettronica, poi siamo andati col basso elettronico e poi naturalmente molto uso di tastiere e dintorni. E allora a questo punto Spinners, gruppo indimenticabile, si erano formati a Detroit, addirittura, vediamo un po', addirittura negli anni 60, tant'è vero che il suo primo album è del 1967 e andarono molto bene avanti fino alla fine addirittura degli anni 80.

I Mystici Spinners. Ci fu un periodo veramente di grande successo nel 1980 grazie a una loro hit dal titolo Working My Way Back to You, che era stata arrangiata addirittura da Michael Zegger, lo stesso di Led Zeppelin. Questo Michael Zegger che ogni tanto viene sempre fuori ultimamente, come produttore, autore, eccetera eccetera. Va bene, allora ancora grandi nomi, perché dopo Spinners addirittura qui c'è Jermaine Jackson. Questa canzone prende titolo di Burning Heart ed è del 1980.

0: abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Stai ascoltando Radio Studio X.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: A Radio Studio X sono le ore 22:04.

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bug.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jack Bug con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

0: Eva.
1: Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
2: Tiger.

0: Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001. Dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out of My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop, con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say, qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria, infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball, il pezzo si intitola Measure It Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Art.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Wave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedel con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Balthazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente, si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70, 80, 90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.

erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28 a tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento, ciao.

0: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70, 80, 90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.
1: Radio Studio X. Dance songs from when you...
2: A Radio Studio X sono le ore 2 e un minuto.
3: Funky, you're funky DJ.
4: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
5: B&L DJ Studio.
4: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.